0: So I'm like, oh, this guy means business. I hope it's not hard work. I don't even want to work. I'm a DJ. 91
1: WEGL. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia